Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano, olà, che fai? Che forse non

0: ma senta!
1: Nego, si vuol salvarti!
2: È ver quel che si dice, che ella sia stata uccisa!
0: Purtroppo è ver, ma sappia, signor sì, no signore!
1: Non vi imbrogliate!
2: È pubblica la voce che tu quella uccidesti!
0: Ebbo! L'amore, cioè la gelosia, fu casualità.
2: Non più.
1: Che sciocco.
2: Conte, pensa ai tuoi casi.

0: parla davvero, oh che allegrezza! A me lo dice il cuore che risalta giolio. Il punto è sospensivo, si vada a consultare. Ma se perder dovrò, Sandrina mia, a chi io certo farò qualche pazzia.
1: Comincio a dubitar, ma o sia Sandrina, o sia...

0: poveretto me, la padroncina per tutto ricercata e non si trova. A chi io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare se la stessa mi diede ordine espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gente ne viene, fucellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare chi violante la sia.
2: Questo si intende.

0: sfuggita come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare. Farò fracassi, precipizi, ruine. Presto vadino tutti.
1: Ma già si ora la notte.
0: O notte o giorno, si mandi, si spedisca.

0: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
1: Si credeva la sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. Io rivinda con ragione l'ho fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso quel gluma fa manfa la divora.
0: Ahimè, che sento al condio in quest'istante vado a sfillar.

0: quanti l'avete?
1: Con te mio bene, anima mia.
0: E me li dura ancora la pazzia.
1: Caro bene adorato.
0: Adagio un poco.
1: Ah, Venere è il mio nome, io son Mercurio alato.
0: Avete voi sbagliato. Oh, brutto imbroglio, se potessi fuggir.
1: Ahimè.
0: Che è stato?
1: In ciel mi son scordato il caduceo.
0: Subito va.

che da se stessa ebbi compagna, di sua mano porgendo, di sua sì cara mano, a me quel frutto essa.